0: pazzo desire, subir voi mi tocca, un pazzo desire, subir voi mi tocca. Chi la cerca, chi può scoprire, chi
1: quella è una cintrona
0: che torna, e solo le fa. Chi la cerca, chi può scoprire, chi quella è una cintrona.

0: I duelli non fossi in una mensa.
1: O batterli, o dir subito, perché l'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
0: Ah, semplicità,

0: tu car con mano oggi mi fo e come l'hai cresso
1: non si può dar
2: non è
0: giochiamo
1: 100 zecchini e 1000 se volete
2: ora parolissima
1: e un cenno un motto un gesto
0: giurate di non farvi tutto questo alle vostre pene